0: 係全城轟動係嘛？
1: 日日都聽住啲廣告啊咁樣。
0: 係咁，但係牙銀萎縮，你又真係幾重要下嘅喎。咁如果大家真係咁啱遇到係呢個情況咧，就要聽啦嚇。
1: 係啦。
0: 好啦，呢個時候要聽嘅咧就係聽翻包青天嘅原裝版嘅歌曲，蔣光超所唱嘅。咁唔該曬崔博士，下星期二見，拜拜。
1: 拜拜。